0: Faita mwen mo terere pa fonin di anari po alu.
1: Oh, marara sira mshamarari.
0: Darara angkuti marara uzita, mwuri kupi?
1: Pano mwena so Vicent, iliash pa gabeo dengira dushisha vanduzi.
0: Kuri se ikona?
1: Bataria rangu la yanda mshamarari.
0: Bataria? Alo?